Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Voyage. Laisse-moi ça. Fall in love.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

raccontano Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

been drinking, you know, for one thing.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: di The Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nella terra di mezzo, no? Metà settimana, siamo a metà settimana appunto di quello che è il nostro consueto appuntamento. Questa mattina mi sono imbattuto in una notizia che secondo me è molto intelligente, riguarda la strada, riguarda soprattutto la salvaguardia degli animali, ovviamente anche delle persone, degli automobilisti.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: I'm just trying to tell you how I feel.
2: My

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demac.
2: Quando sentiamo parlare di incidenti stradali, pensiamo quasi sempre alle auto, no? Raramente però pensiamo anche agli animali, eppure ce ne sono tanti, animali selvatici intendo, ogni anno in Europa sono centinaia di migliaia gli incidenti causati proprio dall'attraversamento improvviso di determinati animali, tipo c'è una classifica che ha detto che gli animali più colpiti, che passano più spesso e mettono in pericolo gli automobilisti, sono i cervi, i cinghiali, i caprioli e poi altri animali. Per questo nei Paesi Bassi si stanno sperimentando dei sistemi luminosi molto interessanti, praticamente non sono delle barriere, non sono neanche delle recinzioni, ma sono dei flash, dei laser tipo, che non spaventano gli animali ma hanno dei sensori. Quando praticamente gli animali si avvicinano a questi sensori e quindi li rilevano, la carreggiata si illumina, si attivano delle sottili linee luminose che avvisano gli automobilisti in tempo reale. Cioè, attenzione, potrebbe attraversare un animale perché è qui vicino, quindi il messaggio non è tanto rivolto al bosco, ma è rivolto a noi e l'obiettivo è far rallentare le auto nei punti più critici, riducendo ovviamente il rischio per chi guida, sia per gli animali e sia ovviamente per gli automobilisti. E questa notizia mi piace veramente tanto perché dimostra una cosa molto, molto importante, no? Spesso la tecnologia serve ad aiutarci ad avere il buon senso, no? Nel momento giusto, perché come ben sappiamo, soprattutto in auto, basta veramente un secondo in più di attenzione per evitare un incidente.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mac.
2: Parliamo di lavoro tossico, soprattutto di persone tossiche all'interno di un posto di lavoro. Un lavoratore ha ottenuto un risarcimento in queste ultime settimane di oltre 70.000 euro dopo aver dimostrato di aver subito comportamenti vessatori sul proprio posto di lavoro che avevano provocato delle conseguenze psicologiche importanti. Ciò appunto che lui ha detto è ansia, insonnia, un quadro ansioso-depressivo accertato proprio dal punto di vista medico. Ma il punto che mi ha colpito di tutta questa storia non è tanto la cifra, perché comunque sono bei soldini, no? 70.000 euro, ma viene da questa decisione, no? La Cassazione ha ribadito che un datore di lavoro non può limitarsi a organizzare il lavoro, ha anche il dovere di tutelare i propri dipendenti quando si verificano dei comportamenti persecutori o in questo caso umilianti tra colleghi. C'è un altro aspetto interessante: la sentenza ha chiarito che il danno alla salute e il danno morale possono essere due cose diverse. In alcuni casi essere risarciti separatamente, in altri casi insieme. Insomma, oggi si riconosce sempre di più che le parole, i comportamenti, ma anche il clima, no, che si respira ogni giorno al lavoro può lasciare delle ferite vere anche se non si vedono. Il lavoro occupa, come ben sappiamo, come abbiamo già detto ad apertura di notizia, una gran parte, no, del tempo della nostra vita. Passare 8 ore, 9 ore, 10 ore, anche un po' meno al giorno in un ambiente dove ci si sente rispettati non dovrebbe essere un privilegio, ma la normalità.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Iran ha annunciato di aver lanciato diversi missili balistici contro una base aerea statunitense in Giordania, sostenendo che gli attacchi proseguiranno finché continueranno le minacce e le azioni di Washington contro i propri interessi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato il lancio dei missili da parte dei Pasdaran, precisando che tutti gli ordigni sono stati intercettati con successo e che le forze americane restano in stato di massima allerta. Donald Trump ha definito molto positivo l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, spiegando che sono stati affrontati numerosi temi di rilievo. Netanyahu ha descritto il vertice come uno dei migliori avuti con Trump e ha ribadito che l'alleanza tra Israele e Stati Uniti resta solida e priva di divisioni. La cronaca: si apre un nuovo capitolo giudiziario per il commercialista di Chiavari, Marco Soracco, che andrà a processo per false dichiarazioni rese ai PM durante le indagini sul delitto della sua giovane segretaria Nadacella, uccisa nel maggio del 1996 nello studio di via Marsala, Chiavari. Per il delitto Soracco è stato condannato a 2 anni per favoreggiamento nei confronti di Anna Lucia Cecere, condannata a 24 anni per l'omicidio. Per l'accusa il commercialista avrebbe mentito su diversi aspetti chiave, tra cui l'orario del suo rientro in studio e il contenuto di una telefonata registrata tra la madre e una donna mai identificata. Il nuovo procedimento inizierà nel 2027. Calcio: verranno presentati oggi alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo CT e il nuovo direttore tecnico della Nazionale, annunciati ieri da Giovanni Malagò, mettendo fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietro front sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte e le parole del presidente della FIGC, che sulle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo da direttore tecnico e advisor precisa una separazione consensuale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Mi ha colpito tantissimo, amici di The Meg, una storia che succede a moltissime famiglie. Quando arriva il momento di immortalare un determinato attimo della nostra vita, quindi un compleanno, una festa, una vacanza, c'è sempre la solita persona che si propone per fare la foto. Normalmente questa persona è la mamma. E non compare mai nelle foto, o compare meno di altre persone, proprio perché è sempre lei a voler fare la foto. E negli ultimi tempi questo fenomeno ha anche un nome: Mother Photo Gap, che è stato osservato in diversi studi. Hanno raccontato che tante donne guardano le foto di famiglia e si accorgono di comparire pochissimo, non perché fossero assenti, ma perché hanno sempre avuto questa abitudine, no? di ricordare, di immortalare i momenti più belli, di fermare magari figli, il marito, e fare una foto, e non si mettono mai in mezzo. Allora, cosa bisogna fare la prossima volta che siete in famiglia? Fate una cosa semplice: prendete il telefono voi, fate una foto a vostra madre, a vostra moglie, a vostra sorella, senza che ve lo chieda, perché tra 20 anni quella fotografia non racconterà soltanto un momento, ma racconterà anche che faceva parte anche lei di quel ricordo. Oppure, come ho sempre fatto io, date il telefono a uno sconosciuto sperando che non se ne vada via.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: quelli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Se vi va, ci risentiamo domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi siamo in compagnia di Claudio Federigo, che è il presidente del Club delle Frecce Tricolori di Jesolo. Oggi è una giornata particolare, importante, come tutte le giornate che in qualche modo suggellano un rapporto particolare che Jesolo è riuscito a creare con Istrana, con le Frecce Tricolori nella fattispecie. Stiamo parlando dell'inaugurazione di quello che è diventato una sorta di simbolo anche di alleanza, di amicizia, cioè l'inaugurazione della MX. E molto avete fatto voi per incentivare questo rapporto di amicizia e anche l'arrivo di questo aereo, Claudio?
3: Sì, diciamo che ci siamo impegnati in questi anni e poi in questi ultimi 2 anni specialmente per riuscire a portarlo qui con l'amministrazione, con il 51esimo, e quindi abbiamo suggellato una cosa che era nel cuore di Pier Antonio, siamo riusciti a installarlo finalmente, quindi oggi inaugurarlo e rendere ufficialmente il legame tra la città di Jesolo e l'aeronautica militare una cosa concreta.
2: Ecco, hai accennato bene, mi ha dato questo assist per ricordare Pier Antonio Turchetto, che è stato l'anima delle Frecce Tricolori, praticamente tutto iniziato da lui, di fatto anche questo rapporto di amicizia, e l'anima anche di fatto tutti gli eventi che venivano organizzati. Quindi è una persona che è pancata da poco e ha dato molto e continua a dare, almeno nello spirito, nel ricordo.
3: Assolutamente sì, noi siamo sempre legati a lui, dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e quello che ci ha lasciato. Sicuramente porteremo avanti quello che lui ci ha insegnato, sarà difficile magari riuscire a fare tutto, però ce la metteremo tutta.
2: Ecco, inauguriamo questo AMX, però ricordiamo che di fatto domani, 12 settembre, con le prove l'11, c'è già il nuovo Jesolo Air Show, che tra l'altro ha già qualche piccola anticipazione che ci è stata fornita ufficialmente dall'amministrazione comunale, con il ritorno di una pattuglia acrobatica molto importante.
3: Sì, torna l'Alfursan, quindi dopo 12 anni, mi sembra, se non ricordo male, quindi li avremo qui a Jesolo un'altra volta a suggellare questo anche legame nostro con loro, dato che sono cresciuti nella loro preparazione a rivolto, ma erano sempre a Jesolo con noi, insomma.
2: Senti Claudio, non come presidente ma come persona, cos'è per te la pattuglia acrobatica?
3: Beh, è una cosa che rimane nel cuore da quando sono piccolino, poi 20 anni fa Pier Antonio mi ha portato al Club Frecce Tricolori di Jesolo e essere arrivato qui è una cosa bellissima.
2: E ringraziamo Claudio Federigo, presidente del Club Frecce Tricolori di Jesolo.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno e ben ritrovati soprattutto in diretta qui su Radio Jesolo Web, anche quest'oggi, anche in questo mercoledì 29 di luglio. Salve a tutti da parte mia, da parte di Ale, benvenuti a bordo, pronto ad accompagnarvi anche oggi, insomma, tra tante notizie, ma soprattutto in mezzo a quelli che sono i tanti appuntamenti in programma qui nella nostra Jesolo nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore. Restate con noi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi, 29 luglio, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.

0: E amici, attenzione, se non altro perché insomma il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto ha emesso un'allerta gialla per il rischio di ondate di calore valida proprio per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, su gran parte del Veneto. Previsto quindi un disagio fisico intenso a causa di quelle che saranno le elevate temperature, ma soprattutto anche dell'afa. La tendenza per i prossimi giorni, per giovedì e venerdì, ancora caldo e afa presenti, con disagio fisico in aumento e prevalentemente intenso. Alcuni semplici consigli quindi per proteggersi dal caldo: innanzitutto bere molta acqua anche senza avvertire sete. Ecco, questo è molto importante. Cercare di evitare quella che è l'esposizione al sole nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e magari anche di colore chiaro, prestare particolarmente attenzione a quelle che sono le persone fragili e quindi ad anziani e bambini, e non lasciare mai persone o animali all'interno di veicoli parcheggiati.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. Yeah.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon mercoledì 29 di luglio, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web. Da parte mia, da parte di Ale, parliamo a questo punto, cari amici, anche di quello che è l'appuntamento con Health and Rescue Day, insomma questa giornata dedicata qui a Jesolo, a quello che è il soccorso, alla sensibilizzazione ma anche alla prevenzione. Due gli appuntamenti in programma, il primo alle 18 alla spiaggia del Faro, il secondo invece alle 20:30 in piazza Milano.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

C'è la musica, la bella musica targata Radio Jesolo Web a tenerci compagnia in questo mercoledì mattina. A questo punto io vi ricordo anche quello che è l'appuntamento con l'omaggio dedicato ad Ennio Morricone in programma questa sera alle ore 21 nella chiesa.

0: più.
1: Cari amici, ritorna questa sera quello che è l'appuntamento con il Cinema Sotto le Stelle, organizzato dal Comitato San Biadoro, che trova spazio presso quello che è il giardino di Oro Beach a partire dalle ore 21.
2: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
3: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
4: The Power of Change lautet das Motto der

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi do appuntamento a domani, a giovedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi siamo in compagnia di Claudio Federigo, che è il presidente del club delle Frecce Tricolori di Jesolo. Oggi è una giornata particolare, importante, come tutte le giornate che in qualche modo suggellano un rapporto particolare che Jesolo è riuscito a creare con Istrana, con le Frecce Tricolori nella fattispecie. Stiamo parlando dell'inaugurazione di quello che è diventato una sorta di simbolo anche di alleanza, di amicizia, cioè l'inaugurazione della MX. È molto avete fatto voi per incentivare questo rapporto di amicizia e anche l'arrivo di questo aereo, Claudio?
3: Sì, diciamo che ci siamo impegnati in questi anni e poi questi ultimi due anni specialmente per riuscire a portarlo qui con l'amministrazione, con il 51esimo, e quindi abbiamo suggellato una cosa che era nel cuore di Pier Antonio, siamo riusciti a installarlo finalmente, quindi oggi inaugurarlo e rendere ufficialmente il legame tra la città di Jesolo e l'aeronautica militare una cosa concreta.
2: Ecco, hai accennato bene, mi ha dato questo assist per ricordare Pier Antonio Turchetto, che è stato l'anima delle Frecce Tricolori, praticamente tutto iniziato da lui, di fatto anche questo rapporto di amicizia, e l'anima anche di fatto tutti gli eventi che venivano organizzati. Quindi è una persona che è pancata da poco e ha dato molto e continua a dare, almeno nello spirito, nel ricordo.
3: Assolutamente sì, noi siamo sempre legati a lui, dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e quello che ci ha lasciato. Sicuramente porteremo avanti quello che lui ci ha insegnato. Sarà difficile magari riuscire a fare tutto, però ce la metteremo tutta.

0: Inauguriamo questo AMX, però ricordiamo che sì, di fatto domani, 12 settembre, con le prove l'11, c'è già il nuovo Jesolo Airy Show, che tra l'altro ha già qualche piccola anticipazione che ci è stata fornita ufficialmente dall'amministrazione comunale con il ritorno di una pattuglia acrobatica molto importante.
1: Sì, torna l'Alfursan, quindi dopo 12 anni, mi sembra se non ricordo male, quindi li avremo qui a Jesolo un'altra volta a suggellare questo anche legame nostro con loro, dato che sono cresciuti nella loro preparazione a Rivolto, ma erano sempre a Jesolo con noi, insomma.
0: Senti Claudio, non come presidente, ma come persona, cos'è per te la pattuglia acrobatica?
1: Beh, è una cosa che rimane nel cuore da quando sono piccolino. Poi, 20 anni fa, Pier Antonio mi ha portato al club Frizzeticolo di Jesolo e essere arrivato qui è una cosa bellissima.
0: Ringraziamo Claudio Federico, presidente del club Frecce Tricolori di Jesolo.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo.

0: domenica.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E rieccoci, ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show, mercoledì 29. Come ti senti in questo mercoledì, cara Ceci?
2: Io mi sento bene perché sto sempre in ottima compagnia, quella di Alessandra Bellotti.
1: Tu ti senti bene lunedì, martedì, mercoledì, giovedì? Oh, ma sai che non ti ho mai vista arrabbiata?
2: Ma è difficile, dai.
1: È difficile, meno male. Beh, sì. Qui al Comedy solo...

0: positive vibes. Tra l'altro, tra poco torna alla rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, realmente esistono e veramente come si fa a non ridere. C'è chi considera i peli del cane una seccatura e ci può stare, ma diciamo che parliamo di quella tipologia di persone che evidentemente ha deciso di dichiarare guerra totale a questi poveri animaletti perché li costringe in delle tutine discutibili. Cioè,
1: mamma
0: se non vuole...
1: mia, poverini,
0: ecco,
1: che
0: poveri
1: pena.
0: Poveri, ne parliamo tra poco. Poi, se non sbaglio, invece parleremo di una tipologia di persone, anche qua, che è abituata ad arrampicarsi sugli specchi.
1: Eh sì, infatti, parleremo delle scuse più ridicole inventate per giustificare un ritardo o magari anche un pacco a un appuntamento.
0: Ecco, qualcosa. Comunque è un'arte quella di arrampicarsi sugli
1: prima
0: specchi.
1: Prima parlavamo di una bella scusa che ho dato io ieri.
0: Eh sì, nei fuori onda. Secondo me nel fuori onda potrebbe nascere un nuovo programma a parte.
1: Sì,
0: ma
1: infatti
0: non è questa la sede per poterne parlare. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Battute brutte, di nuovo. Questa settimana
1: tu mi
0: va
1: vuoi far
0: così
1: piangere,
0: sì.
1: Questa settimana
0: mi
1: mannaggia
0: voglio far cacciare.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci qua con il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, questa è veramente assurda. Dicevamo, c'è qualcuno a cui danno fastidio i peli degli animali, ci sta, il mondo è bello,
2: sì,
1: perché
2: c'è molta gente che è proprio allergica.
1: Esatto, cioè, e poi non è detto che se uno non ama gli animali, nel senso che non è che è appassionato, vuol dire che li odi, cioè semplicemente magari non gli interessa e ognuno è libero di fare quello che vuole, però insomma bisogna avere sempre rispetto dell'altro, che siano persone o che siano animali, in generale per gli esseri viventi. Negli Stati Uniti è stata presentata una nuova invenzione che sta facendo discutere milioni di persone, cioè questa sorta di tutina integrale per cani che è aderente come una muta da sub, poveri
2: mamma mia,
1: cagnolini,
2: ma ti immagini col caldo,
1: mamma mia, progettata per trattenere tutti i peli all'interno del tessuto, quindi impedire che finiscano sui divani, sui tappeti, sui sedili dell'auto.
2: Capito, ma è una tortura per l'animale.
1: Cioè, non volete i peli? Non comprate gli animali. Cioè, non comprate, non adottate.
2: Che poi
1: c'è,
2: ci
1: anche
2: sono
1: chi li
2: anche
1: compra.
2: Determinati cani che non lasciano proprio, non perdono i pelo.
1: È vero, vero, è vero, anche che se hai un animale è normale che qualcosa sporcherà prima o poi, soprattutto quando sono cuccioli. I gatti poi, non ve lo dico neanche, che con i peli si arrampicano ovunque. Io ne ho 4 di gatti, quindi vi lascio immaginare. Faccio tutti i giorni la polvere, ma l'ho voluto io però, vuoi la bicicletta, pedali. Comunque l'idea nasce per aiutare questi proprietari

0: a quanto pare tra i più ossessionati della pulizia, ma ovviamente la reazione del web è stata immediata. Cioè, da una parte
1: ci
0: sono quelli che la definiscono geniale, perché sono un po' malati come quelli che le acquistano queste tutine, e altri che si sono indignati, tipo me, tipo te.
1: Ecco. Già.
0: Perché poi alla fine diciamocelo, no? Il cane ti accoglie quando torni a casa, ti fa compagnia, ti resta vicino nei momenti difficili, così come il gatto, no? Mm-hmm. E cioè, voglio dire, due peli si possono sopportare. Il gioco vale la candela, quindi non so, lascio a voi i commenti e ho quasi paura di aprire questo argomento.
1: Scatenatevi!
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, purtroppo ve lo devo dire questa volta, tutine per cani, tutine aderenti, tipo tutine da sub, per impedire che questi poveri amici a quattro zampe

0: costruzioni, ma ci credo, poverino.
1: Magari sono tutte neppure carine, di design.
0: Sì, però sì, ma costano anche, non ti credere, già. Perché è proprio il tessuto che trattiene, nonostante, cioè proprio la tutina in sé, ma proprio il tessuto è fatto in una maniera particolare. Chiudiamo con Federica che dice: se ami un cane devi accettare anche i peli, è un po' come volere il mare senza la sabbia. Brava Federica, questa frase mi è piaciuta.
1: Mamma mia, un applauso.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Voltiamo pagina, cambiamo capitolo, che è meglio dopo aver parlato delle tutine per cani per non fargli perdere il pelo su tappeti e divani. Qualcuno si è arrabbiato, bravi, avete fatto bene ad arrabbiarvi. E Cecilia, ci parlerai dell'arte di arrampicarsi sugli specchi?
2: Eh già, penso che sono cose che dove ci siamo tutti quanti, no? Perché
1: sì,
2: arriviamo tardi, inventiamo proprio delle scuse assurde.
1: E tra poco, insomma, una lunga lista, un lungo elenco di scuse che posso dire, potremmo magari utilizzare. Ci viene uno spunto. facciamo di queste scuse qualcuno, riutilizziamola, non si sa mai.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Quali sono le scuse più gettonate per, insomma, dare buca, inventare bugie, arrampicarsi un po' sugli specchi quando abbiamo torto? Ce ne sono tante. Tra le più comuni, forse qualcuna ricade in questa lista che ci legge Cecilia, e poi ovviamente io non vedo l'ora di leggere le vostre di scuse. Sentiamo
2: soprattutto
1: un po'.
2: Il sondaggio europeo rivela che mentiamo sui ritardi o sugli impegni almeno 4 volte alla settimana. La scusa regina resta ovviamente il traffico improvviso, perché nella capitale,
1: sì,
2: è facile.
1: Soprattutto i romani ce l'hanno pronta la scusa.
2: Ma la tecnologia ha creato le scuse 2.0. Il 40% dei giovani ammette di attivare la modalità aereo apposta per poi dire: scusa, non avevo campo, il messaggio mi è arrivato solo ora.
1: Eh sì, perché poi con queste continue notifiche, cioè, l'altro può anche controllare se vedi, se non vedi, insomma un po' un macello. Quindi così, spegniamo direttamente tutto, giusto?
2: E infatti, poi quando dobbiamo saltare un impegno, la creatività ovviamente decolla. Si passa dai guasti idraulici inventati, mi si è allagata la casa, e scenari hollywoodiani come ad esempio: sono rimasto bloccato in ascensore, o il cane ha ingoiato l'auricolare. Capito? Sì. La verità, siamo sceneggiatori.

0: lavoratori mancati che inventano crisi diplomatiche o anche...
1: Attenzione, ve lo dico, spoiler, se qualcuno di voi ha a che fare con Cecilia, Cecilia all'improvviso si inventa la febbre del figlio,
0: vuol dire che no, che non va bene, non va bene.
1: È una scusa che lei usa spesso.
0: Beh, soprattutto se un appuntamento non va bene o non mi va di andare a un appuntamento.
1: Scappare dagli appuntamenti, giusto?
0: Qual è la scusa più assurda che vi è toccato inventare magari per salvare la faccia? Tu che scuse dici?
1: Bah, io allora non voglio fare veramente, non voglio fare quella che no, io non ho bisogno. Però io in realtà spesso dico, guarda, non lo so, questa settimana sono incasinata, ma non è una scusa, è la verità. Non lo so se mi va, preferisco avvisarti al momento se ci sei bene, se no niente. Capito come? Cioè io vado molto a sentimento. Fino all'ultimo è difficile che ti do appuntamento per una cosa di settimana prossima, perché so già che poi magari il giorno prima me ne pento, mi conosco. E quindi è difficile che uso scuse. Maggior parte delle volte semplicemente dico non me va.
0: Comunque mi piace questa filosofia,
1: no,
0: che
1: è la verità. Sai perché? Se ti offendi, allora, se dall'altra parte capisci, bene. Se ti offendi, sei già una persona che con me non può avere a che fare. Perché io già credo che bisogna vivere e lasciar vivere. Quindi se te devi accollà, stai bene dove stai.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran avrebbe preso in considerazione un attacco di rappresaglia contro un porto ucraino sul Mar Nero dopo che, secondo il New York Times, un raid ucraino nel Mar Caspio ha colpito una nave mercantile iraniana causando la morte di un marinaio. L'ipotesi di una risposta militare sarebbe però rientrata grazie ai contatti diplomatici che per ora hanno allentato le tensioni. Sale ad almeno 13 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1.

0: uno che ha colpito l'area di Kumamoto sull'isola giapponese di Kyushu. Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi, mentre la premier Sanae Takahashi parla di una corsa contro il tempo. Il sisma ha provocato crolli, danni a edifici e infrastrutture, il deragliamento di un treno e la chiusura dell'aeroporto di Aso Kumamoto. Resta alta anche l'allerta per possibili nuove scosse. Torniamo in Italia. Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver perso la propria identità e la spinta originaria. Sul suo blog l'ex garante richiama i temi fondanti del movimento e invita a ripartire dall'ascolto dei cittadini, affrontando questioni come sanità, sicurezza, immigrazione, partecipazione democratica e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Savona contro una presunta frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro. Nell'inchiesta China Express sono state denunciate 190 persone e coinvolte circa 200 società, sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il sistema si basava sull'emissione di fatture false per ottenere indebiti vantaggi fiscali e favorire acquisti in nero, recuperati 120 milioni di euro a tassazione e chiuse d'ufficio 105 partite IVA. In chiusura al calcio, inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Oggi alle 18:20 Roberto Mancini e Claudio Ranieri saranno presentati nella sede della FIGC come nuovo commissario tecnico e presidente di Club Italia. Il presidente Giovanni Malagò ha definito Mancini la migliore scelta possibile, sottolineandone anche la disponibilità sul piano economico. Obiettivo: rilanciare gli azzurri in vista della Nations League e del percorso verso europei e mondiali. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: me río, porque si no me muero.
1: Todo llegará.
2: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
3: Assodato che io sono una persona antipatica, che se non mi va di uscire te lo dico, non c'ho bisogno di inventare
4: non
3: scuse.
4: Non sei antipatica, anzi, ti dici bene.
3: Cioè, la verità, se sono stanca o non mi va, non, beh, sai perché abbiamo quest'ansia da prestazione di dover essere per forza ovunque con chiunque, ma se voglio stare a casa che problema c'è?
4: Che solo che io c'è? Dico subito.

0: sì, vengo. E poi dopo magari arriva l'orario di uscire, poi non so, mi succede di tutto.
1: Ma io già lo so che potrebbe accadere, perciò...
0: Infatti tu sei intelligente, perché guardi già il futuro.
1: È frutto di tante scuse inventate in passato, forse, diciamoci la verità. Sì, anch'io ne ho inventata qualcuna ogni tanto. Vabbè, andiamo a quelle degli ascoltatori, va, le scuse degli amici
0: allora,
1: del comedy.
0: Davide, ho detto al capo che non potevo andare in ufficio perché la chiave si era spezzata dentro la serratura. Ho dovuto mandargli una foto presa da Google. Comunque fate attenzione.
1: Bello,
0: fate
1: però,
0: attenzione,
1: bravo,
0: sì.
1: Bravo.
0: Chiara, per bidonare un appuntamento al buio ho finto un attacco improvviso di amnesia. Ho guardato il tipo e ho detto: chi sei? Dove siamo? Sono scappata. Cavolo, lo devo fare io ieri con quello. No, vabbè, lasciam perdere, non ho detto niente. L'amnesia sarebbe una cosa figa.
1: Però...
0: l'appuntamento al buio, non ti piace il tipo e fai finta che...
1: Ho capito, ma che capacità recitative devi avere. Come si chiama la nostra amica?
0: Chiara.
1: Chiara, brava, complimenti, premio Oscar. Io non ce la farei, mi verrebbe da ridere. Cioè, vabbè, no.
0: Alessio dice... ritardo di un'ora a cena. Ho detto che sono rimasto bloccato nel tapirulan della palestra perché non trovavo il tasto stop. Vabbè, dai,
1: vabbè. No, comunque guarda, mi è fatto venire in mente una cosa. Una volta io avevo un appuntamento con un amico, un collega di lavoro. Cioè era una cena tranquilla, non era un appuntamento romantico. Cena a cui avevo invitato io la persona, ok? Tipo, sai quelle cose che dici: dai, settimana prossima andiamo, questo incassa tutti gli impegni, andiamo, Io mi scordo. Cioè, sapevo che ne
0: c'era
1: so,
0: qualcosa,
1: mercoledì c'era la cena, ma nella mia testa era martedì, capito come? Ma veramente, e guarda, io lì ho detto, io gli dico la verità, perché è talmente assurda come scusa da inventarsi. Poi io, se mi vuole credere, bene, ma se no, non è carino, perché tu gli stai dicendo alla persona che non te ne frega niente in qualche modo. Ma in realtà io ero talmente esaurita che veramente ho scambiato il martedì col mercoledì, ora non ricordo. E io ho detto la verità, ho detto: guarda, mi devi perdonare, perdonami Enzo, che saluto, guarda, scusa, sto arrivando, per fortuna ero vicina, però capito, è quello, ma guarda, cioè, si è fatto una risata, ma ha detto vabbè, forse
0: vabbè,
1: perché
0: ormai
1: mi conosce,
0: brava,
1: è possibile, se l'hai fatto tu è possibile, cioè che motivo avevo di inventare la scusa, ero stata io a invitarlo e niente, succede. Oh, io posso dire sì, le scuse vale sempre la pena averne una. Un asso nella manica, tipo la nostra amica che si inventa le amnesie improvvise, però anche meno, cioè diciamo la verità. Poi chi vuole capire capisce, altrimenti amen.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato dell'arte di arrampicarsi sugli specchi. Io ho detto di essere una persona molto diretta. In realtà, così come faccio con le battute brutte, è inutile inventare scuse. La verità è che mi diverto a non farvi ridere. Quindi proprio tutto il contrario del programma. No, scherzo.
2: Che antipatica però.
1: Beh, un pochino. Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A ribattute e a ribrutte. Mi dispiace.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, battute brutte. Comunque,
2: ma cioè, ci vuoi proprio male a tutti noi.
1: Sì, mi voglio male. Beh, meglio del peggio, il peggio prevede le battute brutte che non fanno ridere. Cominciamo con momento romantico. Lei dice a lui: pensavo che la felicità iniziasse con fe, con la sillaba fe.
2: E invece, forse perché si chiama Federico.
1: No, felicità, no? La felicità iniziasse con fe, lei dice, vuole okay. fare questa. E poi dopo, subito dopo, lo guarda e gli dice: perché la mia inizia con te? E lui risponde: bah, secondo me sei dislessica. Cioè, semplice, andiamo avanti.
2: Io pensavo un'altra cosa, vabbè.
1: Se non mi ami più, prendi la porta e vattene. Va bene. E lui prende la porta, la prende
2: proprio
1: e se ne va.
2: Fisicamente.
1: Esatto. Per caso sei caduta dal paradiso? Perché pensi che io sia un angelo? No, penso che tu sia caduta di faccia.
2: Madonna, io questo lo mollavo immediatamente.
1: Sì. Pina, ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria.
2: Mamma, che brutta.
1: Poi abbiamo due topolini che entrano in un locale, ok, vanno alla reception e dicono: c'è tanta gente stasera? Ma quattro gatti. Via!
2: Ti credo. Se la sono fatta sotto.
1: Qual è il tuo segno zodiacale? Dinosauro. Ma non esiste. Nessun segno zodiacale esiste.
2: Ha ragione.
1: Questo è un altro tema.
2: Sì, sì.
1: Un mojito, grazie. Ma guardi, le ho già servito 7 cocktail. Non le sembra di aver esagerato? Beh, in effetti non potrei bere con quello che ho. E il cameriere risponde: mi scusi, perché cos'ha? 2,50 euro. Will you tell me once again how we're gonna be just friends?

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: solo web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E anche oggi termina qui il Comedy Radio Show. E per fortuna oserei dire forse oggi, ma non per voi, per me che ho veramente esagerato.
2: Hai visto che mi sono messa in ginocchio a pregare?
1: Sì, no, oggi erano proprio brutte veramente, cioè, ma
2: io
1: no.
2: Spero che domani non racconti queste cose.
1: Guarda,
2: brutte,
1: mi sto spingendo troppo oltre. Forse una parte di me vuole autosabotarsi, perché oggi ho veramente esagerato. Vi chiedo scusa. Domani no, basta battute brutte. Però torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa
2: e con Alessandra Bellotti.
1: Torniamo qui al Comedy Radio Radio Show. A domani, ciao. Niente battute brutte, promesso.
3: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi siamo in compagnia di Claudio Federigo, che è il presidente del club delle Frecce Tricolori di Jesolo. Oggi è una giornata particolare, importante, come tutte le giornate che in qualche modo suggellano un rapporto particolare che Jesolo è riuscito a creare con Istrana, con le Frecce Tricolori nella fattispecie. Stiamo parlando dell'inaugurazione di quello che è diventato una sorta di simbolo anche di alleanza, di amicizia, cioè l'inaugurazione della MX. È molto avete fatto voi per incentivare questo rapporto di amicizia e anche l'arrivo di questo aereo, Claudio?
3: Sì, diciamo che ci siamo impegnati in questi anni e poi questi ultimi due anni specialmente per riuscire a portarlo qui con l'amministrazione, con il 51esimo, e quindi abbiamo suggellato una cosa che era nel cuore di Pier Antonio, siamo riusciti a installarlo finalmente, quindi oggi inaugurarlo e rendere ufficialmente il legame tra la città di Jesolo e l'aeronautica militare una cosa concreta.
2: Ecco, hai accennato bene, mi ha dato questo assist per ricordare Pier Antonio Turchetto, che è stato l'anima delle Frecce Tricolori, praticamente tutto iniziato da lui, di fatto anche questo rapporto di amicizia, e l'anima anche di fatto tutti gli eventi che venivano organizzati. Quindi è una persona che è pancata da poco e ha dato molto e continua a dare, almeno nello spirito, nel ricordo.
3: Assolutamente sì, noi siamo sempre legati a lui, dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e quello che ci ha lasciato. Sicuramente porteremo avanti quello che lui ci ha insegnato, sarà difficile magari riuscire a fare tutto, però ce la metteremo tutta.
2: Ecco, inauguriamo questo AMX, però ricordiamo che di fatto domani, 12 settembre, con le prove l'11, c'è già il nuovo Jesolo Air Show, che tra l'altro ha già qualche piccola anticipazione che ci è stata fornita ufficialmente dall'amministrazione comunale, con il ritorno di una pattuglia acrobatica molto importante.
3: Sì, torna l'Alfursan, quindi dopo 12 anni, mi sembra, se non ricordo male.

0: Quindi li avremo qui a Jesolo un'altra volta a suggellare questo anche legame nostro con loro, dato che sono cresciuti nella loro preparazione a Rivolto, ma erano sempre a Jesolo con noi, insomma.
1: Senti Claudio, non come presidente, ma come persona, cos'è per te la pattuglia acrobatica?
0: Beh, è una cosa che rimane nel cuore da quando sono piccolino. Poi, 20 anni fa, Pier Antonio mi ha portato al Club Festa di Coro di Jesolo e essere arrivato qui è una cosa bellissima.
1: E ringraziamo Claudio Federico, presidente del Club Frecce Tricolori di Jesolo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Insomma, parliamo di quello che sta succedendo ad Ariana Grande, perché lo scorso 27 luglio Ariana ha presentato una denuncia contro due ignoti che sono stati denominati John Doe, chiedendo addirittura un processo con giuria. Questo perché? Perché questi due ignoti sarebbero degli hacker che avrebbero rubato delle canzoni inedite e anche foto e video ai suoi collaboratori e li avrebbero diffusi illegalmente sul dark web. Pensate, 45 canzoni inedite sono state rubate soltanto nel 2023. Questa cosa, se fosse confermata, sarebbe di una gravità inaudita. La cosa strana è: i collaboratori siamo sicuri che non ne sappiano niente, le indagini sono appena partite, io non so poi come andrà a finire questa cosa. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Che cosa sta succedendo a Katie Holmes e sua figlia? Perché vi dico questo? Perché Suri, la ventenne figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha deciso di rinunciare al cognome del padre. Ragazzi, lei ha deciso di adottare come cognome il secondo nome della mamma, quindi adesso si chiamerà non più Suri Cruis, ma Suri Noel. Questa cosa lei l'aveva richiesta già nel 2024 e non capisco per quale motivo si sia saputa soltanto adesso. Tra l'altro, tempo fa girava la voce che Suri Cruis aveva un fondo fiduciario che gli era stato dato dal padre. La mamma ha detto: ragazzi, sono balle, io non capisco perché c'è gente che si inventa queste fake news. Io adesso non so altro, so soltanto che Tom Cruise fa parte di Scientology e mi pare, e se c'è qualcuno che fa parte di Scientology può comunque commentare su WhatsApp e farmi sapere se è realmente così, pare che quando una persona si allontana da Scientology, i propri familiari non la salutano più, si parla di disconnessione. Quindi probabilmente i rapporti si erano già deteriorati, ragion per cui lei avrà pensato: ma che lo porta a fare il cognome di un papà che praticamente non esiste più? Questa è soltanto una mia ipotesi, ma posso anche sbagliarmi. Quindi, se qualcuno di voi fa parte di Scientology e vuole darmi delucidazioni, mi piacerebbe approfondire il discorso.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Veronica torna protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio.

Insomma, dopo la morte di Bonnie Tyler, adesso arriva un'altra doccia fredda, ovvero Carly Simon, che spiega a tutti i suoi fan per quale motivo è stata per tanto tempo lontana dai riflettori. Proprio lunedì scorso, 27 luglio, lei ha dichiarato a People di convivere da un bel po' di tempo con il morbo di Parkinson. Sapete che il morbo di Parkinson ti porta difficoltà nei movimenti, tremolio, insomma, ti rende la vita, non dico impossibile, ma molto molto difficile, molto complicata, e le cure che ci sono adesso possono attenuare leggermente i sintomi, ma non ti guariscono. Il Parkinson è incurabile ed è per questo che lei è stata lontana per tanti anni dai riflettori. Adesso, tra l'altro, si è dovuta sottoporre anche a un trattamento per un carcinoma basocellulare, che è praticamente un tumore della pelle. Tra l'altro è stata operata al viso e lei dice: è ironico che proprio io, che ho fatto la canzone You're so vain, sei vanitoso, poi debba avere difficoltà, anche un po' disagio, a mostrarmi in pubblico a motivo dell'operazione subita al viso. Ragazzi, io spero vivamente che Carly Simon riesca a riprendersi, a stare meglio. Comunque lei ha promesso che tornerà presto, sta lavorando tra l'altro a un nuovo album, io non vedo l'ora che esca. Quindi Carly Simon, dai, è tutta, in bocca al lupo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio. Inizia oggi il nuovo corso della Nazionale Italiana. Alle 18 la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, nominati rispettivamente commissario tecnico e direttore tecnico dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. L'inizio della nuova era degli azzurri arriva dopo due settimane turbolente, con i 18 giorni di Paolo Maldini e Leonardo come DT e advisor che avevano cercato Ancelotti e Guardiola per poi puntare su Andrea Pirlo come nuovo CT. Scelta stoppata da Malagò è dovuta alla polemica politica per il ruolo di Pirlo come global ambassador di una società russa di scommesse sportive. Restiamo al calcio. Kolo Muani si avvicina alla Juventus. È a un passo l'accordo tra il club bianconero e il Paris Saint-Germain per il ritorno dell'attaccante francese a Torino. La trattativa si sarebbe sbloccata grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus e a una clausola sulla futura rivendita. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura definitiva dell'operazione. Prosegue la trattativa tra Fenerbahce e Milan per Rafa Leao, ma resta distanza tra domanda e offerta. Il club turco ha proposto un prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 42 milioni di euro, mentre i rossoneri chiedono almeno 50 milioni a titolo definitivo. Nonostante il negoziato sia in fase avanzata, l'accordo non è ancora stato raggiunto. Intanto Leao è atteso in ritiro con il Milan in Australia, in attesa di sviluppi sul suo futuro. Tennis, Lorenzo Musetti a caccia di un posto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Washington. Il carrarino numero 4 del seeding affronta stasera il trentenne australiano Alexander Vukic. Musetti, che nel primo turno ha beneficiato del ritiro di Matteo Arnaldi, è al rientro dopo quasi tre mesi di stop a causa dell'infortunio al retto femorale che lo aveva costretto a fermarsi dopo gli internazionali d'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Oggi siamo in compagnia di Claudio Federigo, che è il presidente del Club delle Frecce Tricolori di Jesolo. Oggi è una giornata particolare, importante, come tutte le giornate che in qualche modo suggellano un rapporto particolare che Jesolo è riuscito a creare con Istrana, con le Frecce Tricolori nella fattispecie. Stiamo parlando dell'inaugurazione di quello che è diventato una sorta di simbolo anche di alleanza, di amicizia, cioè l'inaugurazione della MX. È molto avete fatto voi per incentivare questo rapporto di amicizia e anche l'arrivo di questo aereo, Claudio?
3: Sì, diciamo che ci siamo impegnati in questi anni, poi in questi ultimi due anni specialmente per riuscire a portarlo qui con l'amministrazione, con il 51esimo, e quindi abbiamo suggellato una cosa che era nel cuore di Pier Antonio, siamo riusciti a installarlo finalmente, quindi oggi inaugurarlo e rendere ufficialmente il legame tra la città di Jesolo e l'aeronautica militare una cosa concreta.
2: Ecco, hai accennato bene, mi ha dato questo assist per ricordare Pier Antonio Turchetto, che è stato l'anima delle Frecce Tricolori, praticamente tutto iniziato da lui, di fatto anche questo rapporto di amicizia, e l'anima anche di fatto tutti gli eventi che venivano organizzati. Quindi è una persona che è pancata da poco e ha dato molto e continua a dare, almeno nello spirito, nel ricordo.
3: Assolutamente sì, noi siamo sempre legati a lui, dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e quello che ci ha lasciato. Sicuramente porteremo avanti quello che lui ci ha insegnato. Sarà difficile magari riuscire a fare tutto, però ce la metteremo tutta.
2: Ecco, inauguriamo questo AMX, però ricordiamo che di fatto domani, 12 settembre, con le prove l'11, c'è già il nuovo Jesolo Air Show, che tra l'altro ha già qualche piccola anticipazione che ci è stata fornita ufficialmente dall'amministrazione comunale, con il ritorno di una pattuglia acrobatica molto importante.
3: Sì, torna l'Alfursan, quindi dopo 12 anni, mi sembra, se non ricordo male, quindi li avremo qui a Jesolo un'altra volta a suggellare questo anche legame nostro con loro, dato che sono cresciuti nella loro preparazione a rivolto, ma erano sempre a Jesolo con noi, insomma.
2: Senti Claudio, non come presidente ma come persona, cos'è per te la pattuglia acrobatica?
3: Beh, è una cosa che rimane nel cuore da quando sono piccolino. Poi 20 anni fa Pier Antonio mi ha portato al Club Frecce Tricolori di Jesolo e essere arrivato qui è una cosa bellissima.
2: E ringraziamo Claudio Federigo, presidente del Club Frecce Tricolori di Jesolo.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto tutti

Il venerdì sera alle ore 21 i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. And we go.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione, partiamo con il calcio, il giorno della presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Nella sede FIGC a Roma, la conferenza stampa del nuovo commissario tecnico e del neo presidente EDT del Club Italia. Ho sbagliato e mi dispiace, ma la sorte mi dà la possibilità di potermi rifare e cercherò di portare la nazionale dove merita, ha dichiarato Mancini a proposito della sua scelta di lasciare la panchina azzurra e andare in Arabia nel 2023. Sono molto felice, vorrei riportare l'amore nei tifosi della nazionale, vorrei far vedere ai bambini la nostra Italia ai mondiali, le parole di Ranieri. Sentiamo la pressione, non ci qualifichiamo da 3 mondiali ed è giusto che sia così, ha affermato il presidente Malagò. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale del Vicentino, che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la premier Giorgia Meloni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale domiciliare informatica nell'abitazione del cronista Enego. Il presidente USA Donald Trump ha promesso una risposta decisa dopo che la scorsa notte le truppe statunitensi hanno intercettato un attacco missilistico balistico iraniano contro una base americana in Giordania. Li colpiremo duramente. Ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato Fox News, e almeno 20

0: morti in un raid di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq. Emergenza incendi anche in Grecia. Due vigili del fuoco sono morti mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo sull'isola di Creta. I due pompieri sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro incendio è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove alcuni centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio nelle proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. In chiusura ancora il calcio, Juventus scatenata sul mercato. Dopo aver definito l'operazione con il PSG per il ritorno a Torino di Kolo Muani, i bianconeri sono vicinissimi a formalizzare anche l'acquisto del talento bosniaco 19enne Kerim Alaybegovic dal Bayer Leverkusen. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: closed.
1: La grande musica elettronica torna protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. We will...

inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it. Sweet.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Dance.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Benedica Scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.